0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes.
2: En todas partes. Ponte Exa FM 99.7.